mano, giusta l'ange la strea, suda il mio stento, con popolo inumano.

0: di Pluto la fronte impallidì. Rea che tramonte lì, dei suoi fasti la luce in fumo andrà. Morirà, morirà,
1: morirà, morirà, morirà.

0: Ça va, ça va, ça va, ça va. Après?
1: Et questa notte?
2: Or fate cor,
0: di questa e voi. Adesso.

0: La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi.
1: La voix est de très jeune comme couleur.
0: Giorgio Germont.